0: Die Radio Tirol Sommerfrische mit Isabella Krasnitzer.
1: Tu, stiamo qui, stiamo là. C'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va. Il mio letto è forte e tu, pesi poco di più della gomma piuma tu, perché tu non ci sei.

chama era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.